kake-kake gerenguk emosi, eh karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si dorehe di kami wan

0: anche le bambine buone.
1: Vieni qua, vieni
0: qua. In ambiti. I prendono la dugaio, la dugato, Iwan Arena. Inon pipit aku mumune, mokot kita berumah tetap buang hati. Ah,